Ega ba da da di da da di da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da ma ga da di da